dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

0: Ha iniziato la sua carriera facendoci ballare, ma ci ha regalato anche delle belle ballad, canzoni d'amore come questa. Raff, come una favola. Qui a Radio Padova nel mattino di oggi, mercoledì 14, rimanete con noi, tra poco le ultime informazioni dedicate a chi è al volante e quindi la centrale operativa di Viaggiando.
1: Se ti piace questa musica,
2: noi insieme siamo il Big Bang, yeah. Non saremo mai lontani dai guai.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: È maledetta la notte che non ci fa dormire.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smart.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi sulla A4 Brescia-Padova. Code per incidente tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Vi informiamo che per lavori fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre rimane chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Il traffico viene deviato lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Sempre per lavori, sulla A4 Padova-Venezia, dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle ore 6 del mattino successivo, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intenda prendere l'autostrada 13 verso Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di uscita della Milanese ai mezzi provenienti da Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita InfoViaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio!

0: Local News.
1: 7:31 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo da Padova, attraversa la strada e viene investito da un'auto ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata di ieri in via Gramsci a Cadoneghe. A rimanere a terra un quarantenne residente ad Abano Terme. Sulla dinamica dell'investimento indagano gli agenti della polizia locale. Venezia, morto per overdose al Circus, il 31enne tunisino rientrava nella rete dei connazionali abusivi. Le voci dal quartiere degli alloggi pubblici di Chirignago e Mestre, mirino di occupazioni illegali, spaccio e degrado, smercio di droga anche con corrieri minorenni, 2 anni fa case prese d'assalto e porte buttate giù. Tezze sul Brenta, Vicenza, tragico incidente automoto, un giovane in centauro perde la vita, il fatto è avvenuto intorno alle 8:30 di ieri mattina in via Nazionale. A Treviso adesso una settimana di asfaltature in via Sant'Angelo, viabilità a senso unico alternato. Al via da domani l'intervento di sistemazione del tratto compreso tra il Civico 104 e l'intersezione con via Vecchia Sant'Angelo. A Treviso possibili in zona code e disagi. Rovigo, occhio bello, accoltellamento al centro di accoglienza, la procura chiede il carcere per un 25enne. La lite sarebbe nata per la musica ad alto volume e sarebbe degenerata in uno scontro con i coltelli. Un giovane è rimasto ferito all'addome e alla testa ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente. Al Pago, Belluno, storico albergatore di 76 anni, muore durante una passeggiata, malore fatale per Siro Donadon, che è stato trovato da una persona di passaggio sul Cansiglio. Verona, violenze nella questura di Verona, condannati 2 agenti per tortura, pene di 6 anni e 6 mesi e di 4 anni e 3 mesi. Per entrambi è stata disposta l'interdizione dai pubblici uffici, mentre altri 12 poliziotti saranno poi processati da febbraio prossimo. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Luciano Ligabue con Qualcosa per te, la sua ultima canzone, in attesa di aggiornarvi sulle meteo, e lo facciamo con Nico Schiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Una metà settimana con la classica ottobrata sul nord-est per la presenza dell'alta pressione subtropicale che tra oggi e poi i prossimi giorni fino alle porte del weekend determinerà una fase stabile e ci regalerà anche tempo in prevalenza soleggiato o al più poco nuvoloso, comunque è basso, del tutto assente il rischio di precipitazioni. Delle giornate nel complesso di bel tempo con temperature anche nella prossima notte che scenderanno fino a 9-10 gradi in pianura, massime del pomeriggio tra i 20 e i 23 gradi nelle prossime giornate. Questo è un po' il range. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il sito web.

0: Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova! L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
2: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Sopra di me, Mara Satei, a Radio Padova, Ritmo Italiano. Vi state fumando la prima sigaretta della giornata, non fa bene, ma insomma, se questo è il vostro vizio, continuerete a farlo anche se vi dico di non farlo. E tra l'altro io non sono un grande esperto di sigarette, nel senso che sono andato a vedere quanto costa oggi un pacchetto di sigarette dal tabaccaio. Perché ve lo dico? Perché è previsto proprio da oggi, 14 ottobre, nuovo aumento di prezzo di marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. L'aumento è stato comunicato dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli e lo so, state storcendo il naso, del resto vi tocca pagare questa volta un aumento di circa 20 centesimi di euro. Ci sono anche degli stick, dei riscaldatori di tabacco coinvolti in questi aumenti che a quanto pare portano a circa 20 centesimi in più. Dopo i rincari già scattati in tutto il corso del 2026, il prezzo delle sigarette è destinato a salire ancora nel 2027. Aumenti applicati quest'anno che hanno interessato diverse marche, con ritocchi dei listini distribuiti nel corso dei mesi e legati all'incremento della tassazione sui tabacchi. La tendenza proseguirà anche per il prossimo anno, si parla di altri aumenti di circa 25 centesimi a pacchetto previsti, programmati per il 2027, dopo i circa 15 centesimi stimati per il 2026. Ma insomma, il vizio continua e chi è deciso a continuare sa che dovrà mettere mano al portafoglio ancora una volta.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: aspetta, nemmeno i monopoli di Stato. Avete sentito, aumento delle sigarette da oggi, si è scatenata una guerra tra chi fuma e chi non fuma. In realtà insomma, non possono pagare loro il disavanzo pubblico con le tasse sulle sigarette, ma di tante che la notizia ha fatto parecchio rumore, ha sollevato molte questioni e molti messaggi anche alla linea WhatsApp 328 319 8000. Tra poco invece le ultime notizie con la redazione.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: Halloween da urlo di Solo Casa. Spaventose offerte su costumi, accessori, dolcetti e scherzetti. Un assortimento da urlo con tutto l'occorrente per una notte di paura. A prezzi spaventosi. Di Solo Casa, uscita 4 Montebello, direzione Verona.
1: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteaperte.piodecimo.it.

0: Radio Padova News.
1: Prima notte in ospedale per Leone XIV, che ieri al Policlinico Gemelli di Roma ha subito l'intervento chirurgico che ha rimosso un tumore al polmone. 90 minuti sotto i ferri in un intervento che si è concluso positivamente nei tempi e modi previsti, ha fatto sapere la sala stampa vaticana. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di bilancio e alle intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Approvate anche le modifiche al codice della strada con lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare e il decreto per l'ex Ilva di Taranto. Maggioranza compatta ieri alla Camera per il sì alla risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio. Compatta sul fronte opposto anche l'opposizione, con la leader Dem Elly Schlein che ieri ha partecipato alla manifestazione per il diritto alla casa davanti al Parlamento.
2: Serve regolare gli affitti brevi dando potere ai sindaci, serve reintrodurre il fondo per l'affitto che hanno cancellato Meloni e Salvini lasciando più famiglie a rischio sfratto e serve finalmente un grande piano per le case popolari.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8:02.
5: Buongiorno amici.
6: 8:02 e splende il sole a nord-est in questa mattinata d'ottobre, oggi il 14 ed è mercoledì, ancora buongiorno da parte di Max Dupré con voi fino alle 9, anche con Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre.

0: Momenti belli che ti rimangono impressi nella mente, a molti albergatori è rimasta invece nella mente e impressa bene il volto di questa scroccona seriale, amici e amiche di Radio Padova. La scroccona seriale del Nord Italia è tornata. Ci sono state e ci sono altre due denunce agli atti, una di Milano, un ristoratore di Milano, e un altro invece un ristorante, un albergo di Bressanone, Bolzano. Insomma, la scroccona seriale è tornata, questa 57enne italiana che negli anni avrebbe accumulato circa 300 denunce in tutta Italia, ma prevalentemente nel nord-est, per aver mangiato nei ristoranti o dormito negli hotel senza poi pagare il conto. Avrebbe infatti colpito nuovamente, questa volta a Bressanone e Bolzano, dove si sono trovati di fronte una nulla tenente che alla fine non ha pagato il conto ed se n'è andata. Insomma, pare che adesso si siano in qualche modo organizzati gli albergatori e anche i ristoratori, hanno fatto rete e hanno diffuso una fotografia da appendere wanted vicino alla cassa. Se si presenta nei vostri ristoranti, nei vostri locali, insomma, badate bene a quello che le offrite come menù, perché insomma non è certo che lei alla fine paghi il conto. Insomma, per pochi giorni fa il secondo caso, tra i più recenti, quello di Bressanone. Questa volta la donna avrebbe soggiornato due notti in un albergo fornendo al momento della prenotazione una carta di pagamento non valida e generalità diverse dalle proprie. Insomma, organizzata per bene, pare che questa cosa continui da diverso tempo e speriamo che qualcuno riesca a mettere fine.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi mercoledì 14 ottobre 2026. Ariete, l'influenza della luna positiva dovrà mettervi in condizione di spendere le belle energie di cui disponete in questo periodo con lo scopo di realizzare i vostri piani sempre con consapevolezza. E voto 7+. Toro, i progetti lavorativi già avviati non vi causeranno preoccupazioni, mentre una certa cautela dovrà guidarvi nelle nuove iniziative che per Mercurio, Marte e Venere in posizione dissonante sembrano non avere prospettive interessanti. Voto 7-. Gemelli, la situazione professionale e anche quella sentimentale sono sotto la protezione di astri amici, tuttavia oggi la luna dissonante potrebbe causare qualche inghippo. Voto 8-. Cancro, il vostro sarà un mercoledì proficuo per gli affari e appagante per la vita familiare grazie alla benevolenza di Mercurio e Venere. Il voto è 8. Leone, tenete da parte i piani ambiziosi e concentratevi su ciò che facilmente potete realizzare oggi anche grazie alle intuizioni della luna positiva. Voto 7. Vergine, ordine e organizzazione, ovvero le vostre doti migliori, sono favorite dal buon aspetto di Venere e Mercurio, tuttavia una dispettosa luna oggi potrebbe causare un po' di confusione. Vigilate e voto 8-. Bilancia, una bella e vivace luna vi consiglia di utilizzare il vostro fascino ovunque e senza riserve. Voto 7+. Scorpione, la forza interiore che tutti vi riconoscono è alimentata da Mercurio nel segno affinché possiate ottenere con astuzia ciò che desiderate. In amore, il romanticismo avrà la meglio sulla passione. E voto 8. Sagittario, la luna nel segno vi invita ad essere propositivi, giornata per darsi da fare con il voto 8. Capricorno, bene il lavoro o lo studio, anche la situazione familiare non vi causa eccessive preoccupazioni, giornata interessante e voto 7+. Acquario, il momento appare poco propizio, tuttavia per la luna positiva, quella di oggi potrebbe essere una giornata con qualche facilitazione, approfittatene con il voto 7. Pesci, alcuni astri amici vi saranno d'aiuto per pianificare il vostro futuro senza badare troppo le interferenze della luna in quadratura. E voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteaperte.piodecimo.it.

0: Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale est di Verona, per manifestazione ciclistica, rimane chiuso lo svincolo di strada regionale numero 11 in entrambe le direzioni di marcia. Sulla A4 Brescia-Padova, per il traffico sostenuto, rallentamenti in direzione Milano tra Montebello e Soave e tra Somma Campagna e Sirmione. Vi informiamo che per lavori fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre rimane chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Il traffico viene deviato lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Sempre per lavori, sulla A4 Padova-Venezia, dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle ore 6 del mattino successivo, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intenda prendere l'autostrada 13 verso Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5.30, nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di uscita della Miranese ai mezzi provenienti da Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet

0: di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Anastasia Imodà, luce per sempre a Radio Padova alle 10.31. Allora parliamo degli ultimi dati del Viminale, perché Treviso si conferma la città veneta più sicura e la terza in assoluto a livello nazionale per il minor numero di reati denunciati ogni 100.000 abitanti. Subito dietro c'è Belluno, stabilmente nella top 10 delle province più tranquille dell'Italia, caratterizzata da tassi minimi di criminalità predatoria e violenta. Tuttavia c'è da dire che la mappa della sicurezza sta cambiando pelle e se le strade venete restano tra le più protette d'Italia, il rischio si è spostato online. Belluno e Rovigo registrano infatti un'incidenza singolare di truffe informatiche e frodi digitali, un paradosso moderno che dimostra come l'Isola Felice esista ancora nella vita reale, però richieda una nuova attenzione nel mondo virtuale. Nel frattempo Treviso si gode questo primato, è una provincia dove protezione, ordine e senso di comunità restano un valore assoluto, quindi sicuramente un luogo ancora dove si può abitare con una discreta tranquillità. Poi lo sappiamo che tutti i giorni ci sono dei problemi un po' ovunque, ma insomma il nostro compito è quello di raccontarvi anche le cose belle. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, ora con Max Pezzali, e questa è Le Ali.
1: Era

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
2: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: La disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Flamenco Paranoia, Samurai J a Radio Padova. 5 minuti alle 11, tra poco le ultime notizie.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Radio Padova News.
1: Inter e Napoli ancora 0 in Champions dopo due gare a San Siro. Il Bruges vince 4-3, tripletta dell'italo tedesco, ricolò tre soldi in odor di azzurro. A Via Real Partenopei travolti 3-1, parola ai mister Chivu e Allegri.
2: Nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
3: Una squadra forte e rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
1: Stasera ore 21 Roma Real, il ritorno di Mourinho nell'Olimpico giallorosso, alla stessa ora Feyenoord Como. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze dopo il 2-0 dell'andata. Le azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano, al Forum il Real si impone 98-89. Per le scarpette rosse, quarta sconfitta in 5 gare. Stasera Parì Virtus Bologna. Più di 30 anni dopo la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda, la gara si disputerà per almeno 10 anni dall'inizio del prossimo decennio. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Sono le 11 e un minuto.
6: Radio Padova. Radio Padova, ritmo italiano.

0: Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso a Radio Padova. Buona mattinata da Luca Lazzari, spero tutto bene dalle vostre parti. Anche adesso, come ogni ora, tre canzoni le abbiamo messe in fila per voi. La prima è dei Negramaro, Marziani.
1: Tre canzoni in fila.

Detto tra noi, Malika Ayan è veramente una grande, grandissima artista. E detto tra noi, non è solo il titolo della canzone, anche la canzone nuova di Elisa è veramente un gioiellino da ascoltare, magari alzando un po' il volume di Radio Padova Italiano. Il brano si intitola Kim.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Benvenuti in Padova.

0: Dietro a una medaglia vinta c'è un metodo, dietro a un record c'è una tecnologia e dietro a una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
1: 5 minuti di sport è una produzione Stream Studios.
2: Stream Studios.
1: Puoi ascoltare il podcast su Stream.it o scaricando l'app gratuita Stream.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio insieme a rappresentare per Alfa Genova e per Gigi Napoli, bellissima Genova e Napoli. Naturalmente adesso arrivano anche Jovanotti e 6PM con questo brano vecchietto forse, ma pieno di energia, che vi voglio dedicare. I love you baby. Un abbraccio da parte mia, buon proseguimento con Radio Padova Ritmo Italiano e appuntamento a domani sempre qui a partire dalle 12.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Kay e Gue con Dilemma qui su Radio Padova. Quando arriva l'autunno e tu non vuoi lasciare andare il reggaeton, no reggaeton resta con noi, e vedi, è tornato grazie a Baby Kay. Va bene, siete su Radio Padova, benvenuti, 16 e 4 minuti con me Franco Ghirardello fino alle ore 20, fino al momento dell'aperitivo come sempre. Adesso tre canzoni in fila, la prima sabato sera, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti.
1: Tre canzoni in fila.

Complimenti, un bel successo quello di Samurai J con la sua Flamenco Paranoia alle 16:14 minuti il nostro mercoledì insieme. Sono Franco Ghirardello fino alle 20 in mia compagnia, se vorrete, e anche con le vostre di voci, quindi vi lancio il nostro contatto per interagire, per inviarci i vostri WhatsApp vocali 328 319 8000, questo è il numero di Radio Padova. Ritmo Italiano che continua adesso con Meraviglioso Errore, c'è Gianna Nannini.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5.30, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste, uscita consigliata a Marghera. Inoltre dalle 22 di giovedì 15 ottobre fino alle 6 del giorno successivo, per attività di manutenzione di autostrade Strade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 e la A13 sia per chi proviene da Venezia sia per chi proviene da Milano. La clientela che intende mettersi in A13 con direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quante volte siamo in preda al panico, come parafulmini sui tetti sempre in bilico. Raggio Padova.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
6: Dietro una medaglia vinta c'è un metodo, dietro un record c'è una tecnologia e dietro una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
7: 5 minuti di sport è una produzione Strimmo Studios.
8: Strimmo Studios.
7: Puoi ascoltare il podcast su strimmo.it o scaricando l'app gratuita Strimmo. Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
9: Fammi toccare la luna ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova. Radio Padova.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteaperte.piodecimo.it.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

che era una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.

Halloween da urlo di Solo Casa. Spaventose offerte su costumi, accessori, dolcetti e scherzetti. Un assortimento da urlo con tutto l'occorrente per una notte di paura. A prezzi spaventosi. Bissolo Casa, uscita 4 Montebello, direzione Verona.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.
2: Il papà prega ma non cambia il mondo. Sarà la musica, la musica.
3: Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

0: Forte, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Radio Padova. Radio Padova.
2: Dimmi perché.

0: La fantasia.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.